sue case con degli soppertuti, mausole voltato nei suoi garabuti, so firmati l'amore.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Siano lasciati l'ore di un tempo passato.